no solo le lampa e la bianca sia unica. Guardo negli occhi una ragazza, gli occhi verdi come il mare, quali improvvisi.